0: orfanato.
1: Senza cuduro!
2: La mano arriba, cintura sola, da media vuelta.